0: le lampi d'accese fa vige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passarvolo il barbaro cor, a passarvolo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E valore dei franchi lo scempio, molte volte formò questa mano, formidabile ancora lontano.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur. Partitury.